letto accanto letto nel dormitorio del collegio francescano. E appena era via il prefetto abbiamo cominciato a raccontarci i nostri sonni pieni di filosofia, considerando che siamo così piccoli in confronto all'universo. Ognuno di noi, un dodicenne Socrate.

ci siamo raccontati delle storie dei ragazzi delle classi superiori e della Piazza Verdi dove sognavamo ci fossero puttane.

e storie di condannati a morte in America. Tre volte sulla sede elettrica e poi potevano andarsene.